stesso gradino. Ogni giorno sulla pietra cocente. Ci osservavano i passanti con l'espressione di sempre.